le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso.

guardandosi intorno e parlammo di me, bevendo più volte, si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero: è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna qui,